0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.
4: Quando finite le curve, finalmente

0: ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi. Questi qui due un po' storti, perché si guarda al mare.
0: È come far geometria.

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.

finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

quello che non ti aspettavi. Quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo ci speravi.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me?

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: l'estate di Radioformia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Da quando non ci sei più.

0: uscire.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Gardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi alla Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. Quattro bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali di Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta posta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza Nono RAF di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero dirottati per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati, e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare al largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA, ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo? È un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità al largo di Punta Stendardo un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F4 Phantom 2 della US Navy precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile possibile vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro, Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato al Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Ambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del Laboratorio di Pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Capriole di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione regia del maestro Maurizio Billi, il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette, Stefania Capobianco. È confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
0: Radio Formia informa.
7: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17 e Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio appena ufficializzate dal Comitato regionale collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica, è pronta per accompagnarsi ai grandi della Regione Lazio. Discorso analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto e pronta a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Forma, alle ore 7 alle ore 8:10, all'appuntamento con l'Esso Oroscopo. Siamo giunti a giovedì 2 luglio 2026, la chiesa ricorda San Bernardino Realino, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe accennare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformio.it. Ricordo, mercato settimanale a Formio di giovedì, buon inizio di questo mese di luglio. In voce Gino Centola con la valida e preziosa Corvezza Decca di Custano. Siamo pronti alle letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Tenete a bada l'ostinazione del nervosismo per non inclinare l'accordo con i colleghi e mandare a carte 48 importante progetto. Dall'Ariete al Toro, grazie alla pubblicità lunare di Mercurio potete contare su un metodo e logica per spazzare via tutti gli ostacoli. La pazienza vi premia molto. Dal Toro ai Gemelli, la necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che mediate di aspettative. Giornata tranquilla, forse troppo per voi. Dai Gemelli al Cancro, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolvere una volta per tutte. Fatevi aiutare da un amico, siate sereni e ottimisti e la vita vi sorriderà. Dal Cancro al Leone, lavorate con scioltezza, con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. Dal Leone alla Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate doveri e oneri e una volta tanto siete pronti a mettere in gioco senza riserve. Progressi lenti ma molto sicuri. Bilancia, il senso di responsabilità e la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Scorpione, sostenute dalla luna in Capricorno che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con successo. Non sprecate le opportunità che vi vengono offerte. Sagittario, anche se per voi il denaro ha un valore relativo, vi farà piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Capricorno, cielo affollato come le tangenziali all'ora di punta. Nel lavoro Mercurio, vigile, assicura un scorrimento veloce, ma in amore il caos è totale. Impegni permettendo, regalatevi un'escursione in montagna. Acquario, in attesa di vederci più chiaro, in amore a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, darete risposte evasive, lasciando all'altro l'iniziativa. Accordate la vostra linea di azione su quella altrui. Concludiamo la scuola di oggi, i Pesci. Vi trovate nella condizione ideale per lavorare con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. Vi accompagna una piacevole sensazione di benessere. Bene tutto anche questo giovedì 2 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'Esso Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Bernardino Realino, sacerdote. Il sole è già sorto alle 5:38, dovrà montare alle 21:15, la luna calante si leverà questa sera alle 23:02, calerà domani mattina alle 7:40. Diamo gli auguri a Michele Santoro che come 75 anni, a Alba Barietti che come 65 anni, a Lindsay Lohan che come 40 anni. Che dà da ricordare, nel 2011 nel cortile del Palazzo dei Principi di Monaco si celebra il matrimonio tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. La frase del giorno: chi ha inventato il vino, se non c'è in paradiso c'è molto vicino. Invece pensi questa mattina sono: chi ha bisogno di piangere non ha bisogno di spettacolo. Se luglio fa tempesta, l'uva non empie la cesta. Ricco nuovo, anche il gallo fa l'uovo.
Ancora buongiorno, buon lavoro, soprattutto per questo giovedì 2 luglio 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo Radio Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, sempre a questa parte tecnica e la regia. Buon inizio di questo mese di luglio, visto che siamo appena al secondo giorno. Ricordo anche mercato settimanale a Formia, che è giovedì. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Cardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi alla Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. 4 bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza Nono RAF di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero dirottati per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare a largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA. Ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo? È un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità, al largo di Punta Stendardo, un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F-4 Phantom II della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile possibile vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro, Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI-CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato al Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Lambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del Laboratorio di Pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola, per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Capriene di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione all'inizio del maestro Maurizio Billi, il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette, Stefania Capobianco. È confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
9: Radio Formia informa. Sport.
8: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17 e Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio appena ufficializzate dal comitato regionale collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica e pronta per accompagnarsi ai grandi della regione Lazio. Discorso analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto e pronta a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:34.
1: 2 luglio 2026 e giovedì la Chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003 alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011 matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019 per la prima volta il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Cardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi alla Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. Quattro bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza Nono RAF di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero dirottati arrestati per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati, e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare a largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA. Ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo? È un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo, a circa 150 metri di profondità, a largo di Punta Stendardo, un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F-4 Phantom II della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il Comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile, vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del Comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro, Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato al Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Lambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del Laboratorio di Pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola, per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Caviglie di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette, Stefania Capobianco. È confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina a Radio Forma alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a giovedì 2 luglio 2026, la chiesa ricorda San Bernardino Realino, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nell'ospedale della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno questa cenata per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformio.it. Ricordo, mercato settimanale a Formis di giovedì. Buon inizio di questo mese di luglio. In voce Gino Centola con la valida e preziosa Provenza Tecca di Custano. Siamo pronti a letture 12 inizio di cominciando come sempre con l'Ariete. Tenete a bada l'ostinazione del nervosismo per non incrinare l'accordo con i colleghi e mandare a carte 48 importante progetto. Dall'Ariete al Toro, grazie alla pubblicità lunare di Mercurio potete contare su un metodo e logica per spazzare via tutti gli ostacoli. La pazienza vi premia molto. Dal Toro ai Gemelli, la necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che mediate di aspettative. Giornata tranquilla, forse troppo per voi. Dai Gemelli al Cancro, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolvere una volta per tutte. Fatevi aiutare da un amico. Siate sereni e ottimisti e la vita vi sorriderà. Dal Cancro al Leone, lavorate con scioltezza, con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. Dal Leone alla Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate doveri e oneri e una volta tanto siete pronti a mettere in gioco senza riserve. Progressi lenti ma molto sicuri. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Scorpione, sostenute dalla luna in Capricorno che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con successo. Non sprecate le opportunità che vi vengono offerte. Sagittario, anche se per voi il denaro ha un valore relativo, vi farà piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Capricorno, cielo affollato come le tangenziali all'ora di punta. Nel lavoro Mercurio, vigile, assicura un scorrimento veloce, ma in amore il caos è totale. Impegni permettendo, regalatevi un'escursione in montagna. Acquario, in attesa di vederci più chiaro, in amore a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, darete risposte evasive, lasciando all'altro l'iniziativa. Accordate la vostra linea di azione su quella altrui. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Vi trovate nella condizione ideale per lavorare con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. Vi accompagna una piacevole sensazione di benessere. Bene tutto anche questo giovedì 2 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le Soroscope. Oggi la chiesa ricorda San Bernardino Realino, sacerdote. Il sole è già sorto alle 5:38, tramonterà alle 21:15, la luna calante si leverà questa sera alle 23:02, calerà domani mattina alle 7:40. Diamo gli auguri a Michele Santoro che come 75 anni, a Alba Barietti che come 65 anni, a Lindsay Lohan che come 40 anni. Che dà da ricordare, nel 2011 nel cortile del Palazzo dei Principi di Monaco si celebra il matrimonio tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. La frase del giorno: chi ha inventato il vino, se non c'è in paradiso c'è molto vicino. Invece pensi questa mattina sono: chi ha bisogno di piangere non ha bisogno di spettacolo. Se luglio fa tempesta, l'uva non empie la cesta. Ricco nuovo, anche il gallo fa l'uovo. A ancora buongiorno, buon lavoro sole, tutto per questo giovedì 2 luglio 2026 all'appuntamento con il suo orosco Radio Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo sempre a quella parte tecnica e la regia. Buon inizio di questo mese di luglio, visto che siamo appena al secondo giorno. Ricordo anche mercato settimanale Formia, visto che è giovedì. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:02.
6: 2 luglio 2026 e giovedì la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, Nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967, e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
7: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, a Borgo Piave si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via Piave, altezza Largo Angiolillo, direzione Pontina. Percorrendo la statale Appia, traffico rallentato a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via dei Monti Lepini nei due sensi di marcia. Mentre sulla strada regionale Flacca si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, nelle due direzioni. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone asse attrezzato. Sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri, rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Mentre via Casilina si rallenta nei centri urbani di Anagni e Ferentino e Frosinone nelle due direzioni. Da Claudio Braccia ed Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Cardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi alla Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. Quattro bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali di Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta posta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza Nono RAF di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero dirottati per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati, e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare a largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA, ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo? È un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. il 21 gennaio 2000 viene recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità, al largo di Punta Stendardo, un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F-4 Phantom II della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile, vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro, Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato al Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Ambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del laboratorio di pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola, per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Caviglie di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette, Stefania Capobianco. Confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
3: Radio Formia vi informa.
2: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17 e Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio appena ufficializzate dal comitato regionale collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica e pronta per accompagnarsi ai grandi della regione Lazio. Discorso analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto, pronta a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: Eccoci qua.
1: Buongiorno.
2: Noi tre, siamo tre oggi, vero?
3: Sempre tre.
0: Sì, ma che è sta voce che c'è?
2: La voce a Paverino.
3: La voce da tenore.
0: Cioè. Ah, si mette davanti al microfono con calma.
2: Sono davanti al microfono con calma.
0: Benissimo. Allora,
3: buongiorno mondo. Ricominciamo da capo.
2: Buongiorno mondo.
3: Finalmente una bella giornata di pioggia.
2: Ci siamo rinfrescati.
3: Di pioggia.
0: Ci sentono i gestori di stabilimenti balneari.
3: No, ci vuole
2: anche per loro, dai.
3: E l'acqua, l'acqua del luglio agosto di Formia
0: fa crescere.
3: Vabbè. Che fa crescere?
0: No, non lo so.
2: Non dire i capelli perché insomma qua stiamo guaiati.
0: Va bene, però un po' di frescura insomma non guasta.
3: Signori, oggi abbiamo degli un paio di ospiti particolari, quindi rimanete in ascolto con noi.
0: Perché abbiamo fra poco Paola Villa.
3: Degli scoop, Paola Villa che...
2: Illustrerà delle cose.
3: Non lo so. Ci sono delle novità.
0: Ce lo chiediamo. Vabbè, questo poi che altro?
3: Poi abbiamo la rubrica con il dottor Giunta.
0: Ah, sì, Peppe Giunta.
3: Ah, sorpresa.
2: Se, come sempre, sorpresa.
3: Ah, oggi si sta benissimo qui alla radio, si tira un bel venticello fresco.
2: Ecco qua.
0: Visto e considerato che ci dobbiamo cominciare ad armare, perché sarà una trasmissione bella.
3: Sì.
0: Io direi di partire con...
3: Con una cosa scoppiettante.
0: Sì. Io partirei con questa, dai. Questa canzone si chiama Gli spari sopra.
3: Attinente all'argomento che dovremmo interpretare.
0: Artificiali fra poco. Che te ne fai con di San Giovanni e San Gerardo?
3: Niente.
0: Rimanete con noi fra poco, Paola Villa. Intanto, Gli spari
3: Radio Formia.

0: questo era, caro Giovanni, era gli spari sopra.
1: Adatto all'argomento, sì, che stiamo per trattare con la nostra gradita ospite, Paolo.

0: Però uno a cui la professoressa gli sta molto a cuore, ma anche a noi, sinceramente.
1: Aspetta, lo diciamo dopo però. No,
0: No,
1: io volevo soltanto ricordare, prima di partire con gli spari sopra, 30 secondi, volevo ricordare le famose notti, le famose dirette del Covid che abbiamo fatto con l'ex sindaco, che non ci dimenticheremo mai,
0: mai,
1: quelle
0: cioè.
1: dirette
0: Mai.
1: tutto il giorno.
0: Con l'informazione, con l'informazione per la
1: informazioni.
2: Era un nostro dovere esserci, è stato un vostro sostegno incredibile stare lì. Noi informavamo tutto, su tutto, su i positivi, quelli che stavano a casa, tutte le iniziative istituzionali, anche quelle associative, tutto.
1: Ognuno stava, e il bello di questo è che ognuno stava nelle proprie abitazioni, c'era solo uno in radio e tutti gli altri erano collegati.
2: Sì.
1: E le abbiamo fatto delle dirette lunghissime, bellissime. Questo è un ricordo che volevo lanciare.
2: Grazie.
1: Lo
2: Grazie.
1: chiudiamo qui e adesso passiamo alle notizie. Gianni, tu volevi dire qualcosa? Io volevo aprire con le
0: No,
1: notizie.
0: l'argomento a cui ci teniamo tutti quanti noi è questo problema del porto di Gaeta,
1: E questo lo diciamo, però lo toccherei come secondo. Il primo punto, questa grande coalizione che in questi giorni è
2: Ah,
1: uscita.
2: vuoi subito iniziare così? Va
1: Iniziamo
2: bene.
1: con la grande coalizione, poi il porto ce lo lasciamo succulento dopo.
2: Sì. Vabbè, avete letto sugli organi di stampa che si ci sta incontrando per creare un'alternativa per Formia. E una cosa che ci tengo a sottolineare è che questa alternativa non è contro nessuno, perché se no naufraga subito,
1: E cioè
2: nel
1: perché
2: senso, no, nel senso che tutti insieme
0: qualcuno
2: contro chi governa oggi Formia, no, non si fanno così le alternative,
1: no, beh,
2: si lavora perché ci sono dei temi che chi amministra oggi Formia ha completamente dimenticato, perché si deve creare un'alternativa per ragioni proprio amministrative, no, su tantissime tematiche,
1: ma la
2: in
1: democrazia è
2: particolare,
1: questa,
2: infatti. No, perché sai, già c'è il conta dei voti, insomma, ci sono tutte queste cose. Invece no, bisogna creare degli spazi comuni, lo stiamo facendo, si sta cercando di fare. Devo dire che c'è un dialogo molto serrato e anche aperto, e anche franco, molto franco.
1: Eh sì, perché si nasce anche da posizioni diverse, no? Voglio dire,
2: Sì,
1: tutto sommato.
2: diciamo che della coalizione noi restiamo e siamo civici. Nel movimento Un'altra città, come tutti sanno, ci convergono varie anime che trovano la sintesi in tantissimi
1: Quindi
2: argomenti.
1: praticamente che c'è il PD e i 5 Stelle, se non
2: Sì.
1: vado errato, l'altra città, poi che ci sta, che altro, scusa?
2: No, allora il PD, 5 Stelle, Sinistra Italiana e Europa
1: Ah,
2: Verde.
1: ok,
0: Ah,
1: ecco
0: ecco.
1: qua, ecco, quindi a posto. Quindi questa era, diciamo, questo. Poi chi altro si vuole associare, si può pure associare, no?
2: L'appello è proprio questo, è rivolto alle associazioni del territorio, a chi interessa lavorare su delle alternative di tantissimi argomenti, magari,
1: Adesso,
2: perché diciamo che Formia
0: la società civile
2: che è stata messa molto a sopire, è stato un tentativo, devo dire, anche ben riuscito di questa amministrazione, mettere a sopire tutto quello che c'era in questa città. Infatti basta vedere quello che si sta creando, gli eventi, le cose che vengono fatte. Ormai tante associazioni sono, diciamo, quasi totalmente scomparse e questo non va bene.
1: Va bene. Adesso la domanda delle famose sette pistole. Il sindaco chi sarà? Ci sono dei candidati? Avete già deciso chi sarà il
2: No,
1: candidato?
2: no, no, no, no, abbiamo parlato di un profilo, del profilo del candidato a
1: E
2: sindaco. Beh, innanzitutto deve rappresentare tutta la coalizione, non
1: qual è?
2: deve
1: Io lo
2: essere
1: trovate
2: un
1: uno.
2: unico, cioè non deve essere preponderante, deve essere una persona che rappresenti tutta la coalizione.
1: Li posso candidargli?
2: E perché no? Perché no? Sarebbe una bella cosa per
1: Ah, per me sì.
2: te, eh?
1: Si guadagna qualcosa come sindaco, si piglia un gettone, qualcosa.
2: Ma
0: Sì, la
2: guarda,
0: gastrite.
2: io ti dico,
0: come fai la stessa fine con radioforma, ci metti i soldi tu.
2: Ma no, guarda, io ho fatto il sindaco e lo stipendio era di circa scarsi 2000 euro, esclusa la tredicesima, ovviamente, perché quello è un compenso legato all'atto amministrativo, no? All'incarico. Poi appena sono arrivati questi, la prima cosa che hanno fatto è si sono aumentati lo stipendio. Quindi vabbè, oggi quindi lo stipendio

0: alto, è alto.
1: Sono interessato,
2: Franco è in pensione.
1: Io in pensione, meglio della mia pensione sicuramente. Vabbè, però ritorniamo alle cose serie. Velocemente, sì. Il profilo, hai detto, deve rappresentare un po' tutti quanti.
0: Sì.
1: Ma ci sono già delle idee, dei nomi?
0: Nomi non sono stati fatti.
1: Secondo me li avete fatti, però non ce lo vuoi dire, però va bene.
0: Lo sai che io ogni volta che vengo in questa radio, ma non solo, dico sempre molte cose molto chiare. Ti posso garantire nessun nome. Anzi, abbiamo anche provocato, no? Della serie, se qualcuno ce l'ha, noi abbiamo detto se qualcuno ce l'ha, perché noi non l'avevamo. No, non è uscito nessun nome.
1: Quindi
0: te lo direi.
1: Tu non ti candidi.
0: A candidata a sindaco? No, della coalizione, no.
1: Ecco, vabbè, questo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, adesso espletato questo discorso, dovevamo farlo perché
0: certo.
1: È la notizia dei giorni, giorno, no? Del giorno, è uscita sui giornali.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: voglio
0: sì.
1: parlare dei social perché lì, insomma, voglio dire, è il peggio del peggio, no?
0: Bisogna saper farne un giusto uso.
1: Sì, però tutti questi che odiano, che tu scrivi A e tutto si hai scritto A.
0: Lo sai che i social trova posto qualunque. Cioè ci trovi delle cose molto interessanti grazie ai social. Io sono riuscita a seguire anche delle cose fondamentali, per esempio per quanto riguarda la Palestina, anche la storia che andiamo adesso
1: quale storia dobbiamo raccontare?
0: Parliamo un po' del porto commerciale di Gaeta. Dici?
1: Parliamo del porto commerciale di Gaeta, va bene. Senti, ma hanno bloccato i camion pesanti?
0: No, questo è una ordinanza che il prefetto fa proprio per prevenire l'alta accidentalità per quanto riguarda gli incidenti stradali. Ma i TIR
1: passano lo stesso.
0: A passare passano, hanno degli orari ben precisi, si è molto rigidi sui weekend, ci sono diverse restrizioni.
1: Il
0: blocco, come si è visto anche in questi giorni, non stanno scaricando petcock al porto commerciale, scaricano altro materiale, passano, insomma, quello, così come gli altri tir che vanno in altre direzioni.
2: No, io ho visto l'altro giorno un servizio alla RAI, ha mandato un servizio proprio sul porto di Gaeta.
0: Sì, la linea blu.
2: Linea blu. Hanno intervistato le persone interessate.
0: Sì.
2: Ti posso dire una cosa, sono rimasto molto colpito dal fatto che dicono che lì scaricano solo sementi, non mi ricordo che altro, sacchi di calce.
0: È stato un servizio preconfezionato, precostituito, perché il servizio è nato proprio per minimizzare e normalizzare la situazione.
1: Però se la RAI va là e non te lo dicono, è tutto pulito e non è che la RAI c'ha colpa, no? Voglio dire, no.
2: Ma si sa che lì.
0: Io non sono tanto d'accordo, perché nel momento in cui io arrivo, io devo informarmi su quel posto. Io ogni volta che mi interesso di un problema, mi interesso a 360 gradi e vado a leggere anche cose che non mi fa tanto piacere leggere, addirittura nomino anche persone, ad esempio politici che a me non sono tanto simpatici, che casomai si sono interessati di quel luogo e che hanno fatto anche delle battaglie interessanti. Tu RAI, proprio perché il tuo programma addirittura si chiama Linea Blu,
2: servizio pubblico,
0: e avviene, non a caso, quel servizio avviene dopo che esattamente un paio di settimane prima, il 24 maggio 2026, io avevo pubblicato i video, come li ho chiamati, video sconcerto della vergogna, della nave Ocean Jubilee che faceva colare petcock dal proprio ponte, quindi l'acqua piovana mischiata a petcock che colava inesorabilmente nel nostro golfo. Quindi io penso che è stato tutto ben creato ad hoc. D'altronde questa conferma mi è venuta anche quando il 24 giugno scorso, mentre Formia era in festa giustamente per la festa patronale, c'era il consiglio comunale a Gaeta. Io sono andata ad ascoltare l'audizione.
1: Come ruolo di cittadino, insomma. Pensavo che era andato
0: ahimè non sono potuta intervenire perché era in audizione l'attuale presidente dell'autorità portuale Raffaele La Trofa, e questa audizione il presidente dell'autorità portuale ha detto proprio questo: non a caso io ho voluto e ho spinto che un programma come Linea Blu iniziasse proprio dal porto commerciale di Caida, quindi ha pure ammesso che c'è stato comunque un'intenzionalità affinché quel servizio rendesse, no? Comunque arriviamo a noi, porto commerciale di Gaeta scarica di tutto, non scarica solo il concime, non scarica solo i tubi sottomarini come hanno detto nel servizio, non scarica solo l'alluminio. Zucchero ne scarica ben poco, ma questo non lo dico io, lo dicono i documenti dell'autorità portuale, che dice che solo tra il 2024 e il 2025 sono state scaricate oltre 140.000 tonnellate di rinfuse. Tra queste rinfuse, nel documento dell'autorità portuale si legge carbone. In realtà quello è petcoke, perché carbone non si scarica più, come tutti sanno, e neanche è carbon coke, come l'hanno chiamato alcuni articoli di stampa. Il carbon coke è completamente diverso dal petcoke, non arriva a Gaeta. Il carbon coke è un materiale naturale. Il petcoke invece deriva dalla raffinazione, è uno degli scarti della raffinazione del petrolio, ed è un elemento di per sé cancerogeno. Gli elementi che lo formano sono cancerogeni, e qua entra la biologa, cioè ci sono degli elementi all'interno del petcoke che, quando viene movimentato, può causare vari tipi di patologie. Il petcoke è molto polveroso, aumenta il PM10, aumenta il PM2.5,
1: quindi bisogna prendere delle precauzioni.
2: Praticamente lo respiri.
0: Certo, lo respirano in primis chi ci lavora. In primis, quindi iniziamo a parlare quello che è uscito dai sindacati, no? In primis lo respirano chi ci lavora.
1: Spero che abbiano le maschere, no?
0: Ma soprattutto, ma come mai viene scaricato a cielo aperto, a circuito aperto, senza i big bag che vengono fatti in diversi porti? Guarda, io l'altro giorno ero al porto commerciale di Gaeta, stavano scaricando cemento veniva scaricato dentro dei big bag. Io ho letto che era cemento, ma se no non c'era un po' di polvere, non c'era granuloma, non c'era nulla all'interno e ci sono degli strumenti. Invece il petcoke qui al porto commerciale.
1: E perché secondo te, scusa?
0: Per una questione di convenienza, perché economicamente conviene a chi è responsabile del trasporto, e quindi di traslocare questo petcoke dalla nave al deposito che si trova a Sessaurunca, e quindi fare questo tipo di manovra, ma è anche comodo, e questo non lo dice nessuno, ma lo diciamo, a chi usa il petcoke, perché il petcoke viene utilizzato nei cementifici come combustibile, e quindi è più facile ed è più economico che arrivi sfuso piuttosto che all'interno del big bag.
1: C'è anche il problema che interessa più Formia, credo, sì, che sia il passaggio dei camion, no?
0: Certo.
1: Allora,
0: interessa sia la parte della qualità delle acque, la parte del
1: trasporto. Non sarà intervenuta
0: Allora, l'11 maggio scorso insieme alle Legambiente abbiamo presentato un esposto dettagliatissimo sia alle due prefetture, quella di Latina e quella di Caserta, sia perché il petcoke arriva al deposito di Sessaurunca, quindi interessa due province, sia alle procure di Cassino che di Santa Maria Capua Vetere. Ma questo è l'ennesimo ti do solo un dato senza commentarlo. Il petcoke arriva al porto commerciale di Gaeta dalla fine degli anni Ottanta. Diciamo che si è iniziato a parlare di petcoke nel 1991. Ok, il proprio realmente. Vabbè, perché prima era confuso col carbone. Questo petcoke dal 91 viene stoccato, arriva al porto commerciale, attraversa con i camion la città di Formia, arriva a Sessaurunca, arriva nel deposito della Intergroup.
2: Lì è aperto,
0: completamente, si può vedere, passando col treno si vedeva. Una volta,
1: quindi adesso non è
0: il
1: più
0: deposito solo. Dal 91 al 18 dicembre 2015, contiamo gli anni, ha avuto ha stoccato Petcock con un'autorizzazione per stoccaggio di cibi e bevande. Poi nel 2015 questo... ci sono le carte. Vabbè, nel 2015 questo... mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, anche perché è stato completamente documentato e mai nessuno ha ribadito, ma anzi ci hanno anche mandato il decreto che è arrivato nel 2015. Vabbè, nel 2015
1: ma adesso c'è l'autorizzazione.
0: Sì, con determinate prescrizioni. Noi chiediamo anche che quelle prescrizioni vengano, diciamo,
2: effettuate,
0: vengano controllate dagli organi, competenti. Cioè
1: adesso è coperto questo deposito?
0: No. Comunque a cielo aperto. E infatti le montagne di Petcock, secondo le prescrizioni del decreto del 2015, non possono superare determinate altezze, perché altrimenti andrebbero oltre la cinta muraria del deposito stesso. Vabbè. Quel deposito si trova tra due scoli di acque che convogliano le acque tutte nel Garigliano, il Papero bis e il Papero 2 bis, che convogliono, sono dei rii che convogliono le acque all'interno del Garigliano.
1: Bei nomi, voglio dire.
0: Sì.
1: Va bene, senti, e il trasporto invece, cioè voglio dire, adesso quello che interessa anche, insomma, voglio dire, la città di Formia.
0: Sono le centinaia di camion che prendono questo materiale e attraversano la città.
1: Poniamo il caso che sia tutto, mettiamo che sia tutto regolare, ma sì. Non ci può essere un ristoro per la città di Formia che subisce questo danno anche delle
2: per
1: strade.
2: Perlomeno. Per
0: cioè... Infatti la cosa vergognosa è che secondo me è un dato molto grave che avrebbe dovuto far saltare dalla sedia un po' tutti, soprattutto la città di Formia, e che quando il 24 giugno scorso il presidente La Trofa è venuto al Consiglio Comunale di Gaeta, la prima cosa di cui ha parlato dei nuovi posti di lavoro per gli uffici della autorità portuale a Gaeta e i ristori, nel senso tutti le centinaia di migliaia di euro che l'autorità portuale investe sulla città rifacendo fontane, marciapiedi, che quelli sono dei ristori perché
1: bene la città di Gaeta.
0: Ma assolutamente il problema è che il problema dei camion sta al contrario.
1: È stata noi,
0: cioè praticamente una volta superata Villaccetta si arriva nella città di Formia e non a caso l'ultimo incidente che c'è stato di questi camion è esattamente nel gennaio 2025, quindi non 2000 anni fa, ma nel gennaio 2025, sono le foto in rete, chi frequenta il mio profilo le ha viste tante volte, c'è stato un camion che ha perso una parte del carico e la parte del carico era proprio tra il comune di Gaeta e il comune di Formia, in prossimità proprio del comune di Formia.
1: E questo è un peccato perché
0: a ridosso della spiaggia di Vindiscio.
1: Perché poi il comune di Formia non ha tutti questi soldi e la strada, la ritorna viene fatta a pezzettini per risparmiare. Sì. Perché è stata fatta un po' un pezzo qua, un pezzo là, lasciando. E quindi subiamo questo enorme.
0: Sì, sì.
1: Si è calcolato qual è l'aumento di traffico dei camion dopo.
0: Ma noi abbiamo fatto un rapido calcolo facendoci aiutare da chi è responsabile.
1: Perché
0: dei
1: il resto
0: trasporti.
1: È del MOF, no? Cioè, voglio dire, gli altri sono traffici che vengono tra Roma e Napoli.
0: Sì, delle cave, un po' il MOF, un po' i trasporti eccezionali, ma i pezzi che servono nei vari cantieri navali che ci sono in giro.
1: Vabbè, certo.
0: Però diciamo che il grosso, io ti dico che un camion trasporta circa 30 tonnellate, basta pensare che dal 1 gennaio 2026 ad oggi sono arrivate già 135.000 tonnellate di petcock, quindi siamo ancora al mese di luglio, appena iniziato, e vedremo alla fine dell'anno.
1: Dividi questa somma per 30 tonnellate, quanti camion sono?
0: Diciamo che ogni volta che arriva una nave siamo a una media tra 1000 e 1400 camion, andate e ritorno ovviamente.
1: Quindi sono il doppio.
0: Eh sì, Certo.
3: Vabbè, dobbiamo considerare pure il fatto che abbiamo tutti i cavalcavia malorati, quindi sì. Passa oggi, passa domani.
0: Ricordo che per quei cavalcavia durante l'amministrazione Villa, anche se è durata solo 30 mesi, sono arrivati circa 3.500.000 euro per metterli a posto, però non so perché, ma non si ha l'input per soprattutto il cavalcavia più ammalorato. È vero che noi vediamo le transenne sul cavalcavia dell'ospedale, che quelle transenne messe lì, io già ho sollecitato la dottoressa Sciarra, responsabile dei vigili urbani, sono estremamente pericolose perché non sono visibili durante la notte. Certo. Ma il cavalcavia più ammalorato è il cavalcavia della Quercia, dove ci sono delle foto di un sub che, incaricato dai tecnici di fare dei rilievi, praticamente infilava il suo intero braccio dentro i buchi dei piloni, quindi quello è un cavalcavia.
1: Non furono rifatti tempo addietro?
0: No, il cavalcavia della Quercia non è stato mai. Hanno fatto una un sostegno esattamente lì dove si collega la parte interna con la parte esterna.
1: Vabbè, quindi niente, quindi subiamo questo.
2: Beh, quelli stanno proprio dentro al mare.
0: Questa si chiama proprio servitù di passaggio senza ristoro ed è una servitù di passaggio.
1: Quando facevi il sindaco avevi chiesto qualche cosa?
0: Beh, sì, non ti scordare che quando, ripeto, in pieno Covid, dopo un anno di trattative, riuscimmo a far firmare un'ordinanza per bloccare i camion che passavano nella flacca che interessa il tratto formiano, che superavano i 24.000 tonnellate. Fu una ordinanza, io fui convocata immediatamente dal prefetto perché bloccavo l'economia locale, organizzò immediatamente un tavolo, su quel tavolo mi trovai solo persone contro il comune di Formia non fu appoggiato da nessuno e ahimè lì ho avuto e cristallizzato cosa è la politica. Cioè la politica è che se sei con me allora ti difendo, se sei contro di me non ti difendo. Lì dovevano alzare la voce Claudio Fazzone, che rappresenta questo territorio, Pino Simeone, che stava al consiglio regionale, dovevano alzare la voce tutte queste persone che rappresentavano questo territorio, e invece no, noi ci siamo trovati davanti un muro. Il prefetto mi ha ordinato, e tu sai che era l'autorità, di fare trasportare questa ordinanza da 24.000 a 44.000, e quindi potevano passare tantissimi camion. Considera che questi camion trasportano circa 30.000, te l'ho detto prima.
1: Però la domanda finale è questa qua: comunque sia, il posto ci sta, come ne usciamo? Perché poi alla fine basta solo un ristoro al comune di Formia per i camion che passa?
0: No.
1: Allora, quali sono le soluzioni?
0: Le soluzioni sono diverse, ma le prime da fare è che la Intergroup, che è responsabile del trasporto di Petcock a livello internazionale, faccia un circuito chiuso che esiste già a Civita Vecchia, quindi non è che non esiste, non è che ce lo stiamo inventando. Un circuito chiuso per il trasporto del Petcock. Quindi questa è la prima cosa.
1: Camion passano lo stesso.
0: Questa è la prima cosa. E già questo sarebbe un grande arrivo. Due, che il quantitativo dei camion, la strada venga, si prenda responsabilità di chi fa questo tipo di trasporto e arrivino i fondi alla città di Formia per una manutenzione costante e quotidiana sul viadotto, perché il viadotto è bloccato. È vero che l'amministrazione è lenta, ma sono bloccati queste manutenzioni anche per i ristori, per i soldi che non arrivano. Quindi Formia deve essere considerata, così come ti ricordi, ti sblocco un ricordo, ti ricordi quando bloccammo la flacca per la questione di Acqualatina? Era agosto 2017, lì
1: sindaco Bartolomeo
0: io fui non abbiamo mai avuto notizie se è stata archiviata, fui inquisita per quella cosa perché fui segnalata dalle forze dell'ordine perché ero una di coloro che aveva bloccato la flacca, e lì la nostra
1: cittadini di Formia.
0: Sì, però fummo inquisiti in otto, non so perché, eppure eravamo oltre 400 persone, però, e molte persone si andarono ad autodenunciare, ricordo, per solidarietà. Nella carta che ci arrivò a noi inquisiti, a noi denunciati, ci arrivò che il fatto che la strada la strada è di importanza strategica. Benissimo, se è una strada di importanza strategica, date le risorse economiche a chi l'amministra quella strada, a chi ci vive su quella strada, perché diventi e arrivi a livello di strada strategica. Quindi i camion, se non vanno bloccati, io sono sempre dell'idea che si doveva trasportare questo tutto quello che arriva al porto su rotaie, cioè bisognava passare dai camion alle rotaie, che lì dietro c'è la stazione, e quindi si poteva fare, però non c'è stata volontà politica a farlo.
1: Quella
0: del tratto del consorzio, la vecchia Littorina,
2: da là a Formia.
1: Formia parla sempre di questa
0: Littorina. No, ma non lo faranno mai. Non la faranno mai. Un po' come la Pedemontana.
2: Non stavo dicendo, ma levate le parole di bocca.
1: Va bene, allora niente. Ma io poi spero che insomma che chi è anche per togliersi da tutti questi casini che ci stanno, risolva questo problema, che ci dia un po' di soldi, così finalmente si asfalta e si mettono in sicurezza.
4: Che vengono spesi questi soldi.
0: Franco, non è solo l'asfalto, anche la messa in sicurezza. Lì ci sono dei guardrail completamente non a norma, veramente l'illuminazione.
1: No, ma io parlavo più che l'asfalto. L'asfalto è importante perché voglio dire questo: se l'asfalto è ammalorato, quando passano i camion, specialmente con il rimorchio, fanno vibrare tutto, perché saltano sulle buche e aumentano le vibrazioni e anche il consumo. Però quello che sono importanti sono i piloni, no?
0: Perché chiaramente... Poi, insomma, ci dobbiamo anche fare la domanda delle domande: perché il Petcock arrivi a Gaeta e i cementifici stanno oltre il Ponte Garigliano e i porti di Napoli e Salerno hanno avuto la forza di fare una politica di dire qui il Petcock non arriva, e insomma sono circa parecchi camion in meno se non arrivi il camion.
1: Ma chi era il sindaco di Napoli?
0: In che senso?
1: Che non fa arrivare il petto, cioè stava qualcuno ha deciso che non doveva arrivare a Napoli.
0: Sì, diciamo che l'autorità portuale lì ha agito in maniera diversa, ma come sta agendo in maniera diversa qui, perché a Civitavecchia arrivano le navi da crociera. Qui fatto ridere l'altro giorno il presidente dell'autorità portuale ha parlato delle navi da crociera boutique, cioè le navi da crociera più ricche, e io le voglio vedere questi passeggeri che scendono tra una volata di Paolino, una scarico di Petcock, i cavi d'acciaio. Mi fa piacere che lui ha questa visione del porto. Beh, se il porto però è in quelle condizioni che ci ha fatto vedere linea blu, possono arrivare le navi da crociera. Peccato che quello è solo uno spot elettorale.
1: Vabbè, speriamo che aumentino i controlli, le pulizie, le situazioni.
2: La politica.
0: E che anche gli cittadini e la politica tutta, per esempio, e qua faccio l'ultimo appello.
1: Il
0: sindaco di Gaeta insieme all'autorità portuale hanno istituito questo tavolo, l'hanno chiamato, perché mo fa figo chiamare tutto con i nomi inglesi, no? Si chiama Green and Blue Lab,
4: è un tavolo
0: sulla questione del porto commerciale, ok? Per affrontare tutte le problematiche ambientali e non solo del porto commerciale. Io rappresento l'Assemblea Popolare del Golfo, ho fatto subito domanda per partecipare al tavolo come società civile e la mia domanda è stata accolta. So che ha fatto domanda anche il sindaco di Minturno, non mi risulta che abbia fatto domanda il sindaco di Formia, a meno che non gli ha fatto una telefonata. Però a questo tavolo non devono partecipare solo i sindaci e la politica. Io faccio un appello a tutte le associazioni, quindi sta facendo domanda a Lega Ambiente, sta facendo domanda a tutte le associazioni che fanno politiche ambientali sul territorio, facciano domanda e portino i dati. Noi portiamo dati, non siamo dei pazzi visionari come qualcuno ci vuol dipingere, noi portiamo dati.
1: Paola, noi ti ringraziamo.
2: Ci devi fare una promessa, devi tornare
0: torno,
2: dopo l'estate, che noi ci riprendiamo il
1: programma. Perché ci sono tante domande da fare.
2: Non solo questo, non
1: intervenire, però io te le butto lì dal Ponte Tallini al Petrico che va nel mare vicino alle cozze, ai cosi dei pesci.
0: 500 metri dagli allevamenti.
1: Ma non è solo quello, pensate che lì ci stanno anche ci sono anche l'uscita del depuratore di Gaeta,
0: sì,
1: al porto,
0: sì,
1: quindi là non sì. c'è solo la problematica è abbastanza articolata.
2: Mischiamo tutto,
0: certo, certo.
1: Quindi sono tante, anche perché poi insomma noi sì, siamo contenti della bandiera blu, però quando poi andiamo a mare vediamo un po' la roba che galleggia, insomma, poi ci dispiace.
0: La bandiera blu si compra?
1: Interessa
0: più le strutture a terra che le strutture a mare.
1: Questa è un'altra storia.
2: Speriamo solo che la politica si evolva e riesca appena a risolvere qualcuno di questi problemi che, di cui abbiamo parlato.
1: Va bene, spero. D'accordo.
0: Grazie per l'invito.
1: Grazie Paola.
2: Sempre
1: alla
2: gradita. Ciao.
1: Ciao, grazie. Una canzone 7:40, Lucio Battisti.
0: Grande.
1: Sentiamola e poi ci colleghiamo con Fondi.

0: Cosa è successo? È successo qualcosa? Il terremoto. Vabbè, abbiamo
1: passato un
0: tiro. Allora, noi salutiamo, abbiamo salutato Paola Villa.
1: Ciao.
0: Adesso ci colleghiamo con Fondi, no? Con,
1: tra qualche secondo, dammi il tempo di,
0: sì,
1: di sistemare. Facciamo proprio di
0: telefono.
1: Un attimo, aspettate.
0: Aspettiamo un attimo che Gianni si collega con Fondi. Purtroppo abbiamo perso un po' di tempo per la nostra.
1: Vabbè, interessante, no? Quello che è stato detto.
0: Sì, con il nostro Peppe Gionda, qui parleremo di Alex Baroni quest'oggi, un cantautore che purtroppo non c'è più, ma che ha fatto veramente delle cose egregie. Ma quando si parla di questi argomenti, poi alla fine si riesce sempre ad andare un po' oltre, no?
1: L'argomento era, succulento. Pronto?
0: Pronto? Vediamo se riusciamo.
1: Peppe? Mi metti in onda Peppe, per piacere.
0: Metti in onda Peppe.
1: Se alzi lì, alza lì.
0: Eh sì, però se non riattacchi fischia. Ecco. Peppe, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ecco.
1: Scusaci il ritardo, ma avevamo Paola Villa qui in studio. Che
2: comunicato...
1: Ma l'argomento era un po'.
0: E poi tu sai che Paola quando inizia è difficile fermarla, eh?
2: Lo dici a me?
0: Sì,
2: a
0: chi...
2: No, a me non la conosco.
1: Non la conosco.
2: La conosco di nome, ma l'ho sentito poco fa.
0: E tu sei fondano ormai. Cioè,
2: conosco che è stata sindaca di Formia.
1: Secondo me c'ha più Pasquale ci ha avuto a che fare con la Paola.
0: Forse di sì.
2: Qualità
0: di preside, qualità di preside del liceo classico.
1: Lei è insegnante, quindi.
0: Vabbè, comunque chiudiamo.
2: Che è una docente attiva sul territorio, eccetera. Non ho molti elementi.
0: Va bene.
2: La prima volta l'ho sentita poco fa mentre mi collegavo alla radio qui a casa.
0: Senti, da voi niente Petcot?
2: A fondi
0: niente Petcot? Come si dice Petcot?
2: No, non ho capito bene la parola.
1: Petcock, quello che scaricano.
0: Quello che scaricano dalle navi, a fondo non ci arriva il petcock.
2: Non sapevo il petcock. Non è carbone.
0: A voi arrivano i
2: scaricano altre cose.
0: No, a fondi fertilizzanti, perché credo che nella piana di fondi.
2: A fondi sì, diciamo che siamo negli ultimi 10 anni abbastanza organizzata la raccolta differenziata, eccetera. Poi magari trovi qualche cosa che non va, però insomma va, da questo punto di vista la città sta rispondendo bene per quanto riguarda almeno la raccolta differenziata, se ci riferiamo a questo.
0: Va bene, senti, allora di chi parliamo oggi?
2: Allora oggi ho scelto Alex Baroni e in particolar modo perché va ricordato questo cantautore che purtroppo è morto nel 2002 in un triste terribile incidente automobilistico, anzi lui guidava la sua moto e a 35 anni ci ha lasciato, però ecco è stato un grande e riconosciuto da tutti cantautore con una notevole estensione vocale, un timbro molto particolare quando ha esordito soprattutto a Sanremo. Dirò alcune cose brevi sulla sua, diciamo, sull'aspetto della sua vita. Ecco, si laurea in chimica, i genitori sono anche degli insegnanti, gli trasmettono questa passione per la scienza. Ecco, dopo lui è stato anche un insegnante, è stato un docente di chimica in diversi istituti tecnici, sia pubblici che privati. Ho letto anche una sua intervista in cui lui ha vissuto anche questa esperienza nelle scuole private, ha detto no, è preferibile stare nelle scuole pubbliche, lo sottolineo anch'io perché ha trovato un'esperienza non molto positiva. Questa passione per la musica a 17 anni l'ha avuta quando ha avuto anche lì purtroppo a 17 anni un incidente motociclistico che gli ha fatto stare per un anno fermo perché rischiava addirittura la paralisi. Terminata questa lunga degenza trova appunto nella canzone la sua ispirazione principale. Quali sono le sue origini dal punto di vista dello stile musicale? Ecco, lui nelle sue canzoni lo ascolteremo, esiste proprio una contaminazione tra il rhythm and blues, il soul, il pop, il jazz, insomma, sono è veramente una delle voci, dicono molti critici, più talentuose che abbiamo avuto nel panorama musicale italiano. Io direi di cominciare subito con, se siete d'accordo, con il brano che presentò a Sanremo nel 97 e si intitola Cambiare.
0: Sì, sì, no, vuoi dire qualche cosa di questa canzone prima di mandarla in onda?
2: Allora, questa canzone, allora, lui arriva nel 97, esordisce come cantante appunto con questo brano nella categoria giovani, e già nel 96 come corista, perché ha cominciato anche come corista, anche per diversi artisti, tra cui Ramazzotti, Baccini, Rossana Casale, eccetera. E nel 97 esordisce con questa canzone Cambiare, che verrà premiata come migliore canzone, voce diciamo del festival, addirittura da una giuria che era presieduta da Luciano Pavarotti, Gino Paoli ed altri, e otterrà anche il premio Volare, intitolato appunto a Domenico Modugno. Lo stesso anno, visto che abbiamo fatto ascoltare all'inizio del mese di giugno Niccolò Fabi con la canzone Capelli, anche Niccolò Fabi ebbe il premio della critica. Insomma, questi due esordienti nel 97 si affermano in questo festival di Sanremo.
0: Va bene, allora possiamo ascoltare questa canzone Cambiare di Alex Baroni.
2: Alex Baroni.

0: Allora Peppe, questa è Cambiare il...
1: Sì, questa è la canzone che dicevo prima.
2: È una delle mie preferite.
3: Parla un po'
2: sì. Ah, sì, sì. Anche perché l'altra volta con Michelin mi hai saltato il brano migliore per me, Sola.
1: Ah sì, ma
2: non l'abbiamo fatto. Invece certo, stavolta ti sei ripreso con Cambiare, perché è veramente una bellissima canzone.
1: Ma sulla Michelin ho cercato anche di non fermarmi solo su tematiche strettamente sentimentali. E negli ultimi due canzoni, se ben ricordate, ho parlato appunto della condizione della donna secondo la sua della canzone Femme, e poi anche questo.
2: Vabbè, io l'ho detto pur parler, non è che volevo fare
1: no.
2: qualche appunto.
1: Ah, no, vabbè, no, cioè, perché veramente fare le scelte sulle canzoni
0: è difficile.
1: Sette canzoni a volte.
2: Specialmente se sono belle canzoni, allora lì c'è un po' di.
1: Sì, certo.
0: Va bene, facciamo, okay, facciamo brevemente la pubblicità e torniamo subito dopo, fra pochi secondi.
1: Va bene, sì.
4: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio Spider-Man special guest della serata.
0: Vabbè, torniamo in studio, eccoci qua.
1: Niente, le
0: prossima canzone,
1: prossima, allora, prossima, allora, sempre dallo stesso album che si intitola appunto Alex Baroni, io ho scelto un'altra canzone che mi piace molto, è Scrivi qualcosa per me.
0: Bene.
1: Se la vogliamo mandare, poi dirò sì. Qualcosa.

0: allora questa scrivi qualcosa per me di Alex Baroni.
1: Sì, beh, qui allora innanzitutto va ricordato che i testi sono, la maggior parte dei testi sono scritti da lui, da Baroni, e ha anche una collaborazione molto forte ha avuto di Marco Rinalduzzi, che è quello che poi curava gli arrangiamenti, tutti i messaggi, le musiche e così via. E questa è una delle canzoni anche più famose di Alex Baroni. Come notate anche dalla canzone precedente, anche in questa c'è in sostanza una riflessione anche sulle storie d'amore che si concludono, il fatto di aver perso l'altro, il fatto di cambiare, cioè è stata una sorta di, come dire, di elaborazione del lutto, come potrebbero dire gli psicologi, per cui devi andare avanti e cambiare e trasformarti in sostanza questa rabbia, questa malinconia in un futuro migliore, insomma, quindi far tesoro di questa esperienza. La canzone che abbiamo appena ascoltato, Scrivi qualcosa per me, poi è stata anche reinterpretata dopo la morte di Alex Baroni da Marco Mengoni, che in un album in cui c'è un tributo a Il senso di Alex, l'ha chiamato così, quindi insomma c'è un riconoscimento anche di altri artisti successivi della qualità di questo bravo cantante.
0: Va bene, prossimo brano, dai.
1: Allora, il prossimo brano è l'ultimo che ho tolto, tratto, scusate, dal long playing, appunto, Alex Baroni, e si intitola Parlo di te e di me. Permettetemi, vabbè, prima che parte la canzone, la vorrei dedicare a mio fratello che oggi compie gli anni.
2: Auguri, veramente.
3: Ci eravamo lasciati alla fine.
0: Veramente con tuo fratello avevamo preparato una chicca finale, vabbè, comunque.
3: Ma fatto scorri.
1: Abbiamo preparato
0: una canzone particolare. Vabbè, comunque adesso ci è saltato tutto. Comunque ci associamo.
1: Vabbè, mi siete ricordati anche voi, mi fa piacere.
0: Va bene, dai.
1: Allora, parlo di te e di me.

0: Va bene, parlo di te e di me che Peppe Giunta ha dedicato a Pasquale Giunta, che oggi compie...
1: Non si dicono.
2: Allora, dunque, questo brano è in particolare perché rispetto agli altri due che abbiamo ascoltato, qui l'Alex Baroni dà un significato diverso al testo e anche alla relazione sentimentale, perché dice che in sostanza... anche se poi cambiano diciamo, la situazione sentimentale con una donna, e questa trasformazione fa sì che successivamente raggiungi una maturità affettiva e ti curi anche di questa persona, anche laddove la vita può cambiare, la relazione, quindi questa passione, questa storia d'amore. Il desiderio di sostenersi in sostanza a vicenda per tutta la vita, insomma, beh, questa è la prospettiva di questo, del testo di Alex Baroni. Chiudo dicendo alcune cose su questo terzo brano che ho tratto dall'album Alex Baroni. Qui ci sono le collaborazioni di Piero e Massimo Calabrese. Chi sono Piero e Massimo Calabrese? Sono quelli che nel 74 hanno fondato un gruppo che adesso io non lo sento più, che si chiamava La Bottega dell'Arte. Non so se vi ricordate, che era un gruppo del progressive rock in chiave italiana, però un po' diverso da quelle che sono le maggiori band del progressive. Però ecco, c'è dietro la capacità di questi due fratelli di saperlo anche indirizzare verso brani molto particolari. Qui la soluzione è molto pop soul in sostanza, no? Vedete, l'abbiamo sentito, e quindi l'ho detto già all'inizio, queste contaminazioni sono presenti nelle varie canzoni.
1: Benissimo, bene, bene, bene.
2: Poi partiamo nel 98, sì. Al secondo album. Il secondo album si intitola Quello che voglio e avrà un riconoscimento di 50.000 copie vendute, disco d'oro. Volevo solo ricordare che, non l'ho detto prima, ma che Cambiare, la canzone Cambiare e anche l'album ha avuto 200.000 copie in quell'anno di vendite, quindi insomma un grosso successo. Allora io direi di ascoltare proprio da questo album il brano che fu presentato a Sanremo nell'88. Il titolo è Sei tu o lei, quello che voglio.

0: Eccoci,
1: ecco
0: qua.
1: Quello che voglio.
0: Benissimo, bella, bel allora, brano pure questo qua.
1: Allora, una voce unica.
2: Sì, scusate. In particolar modo questo brano fu presentato, come ho detto, a Sanremo nell'anno 1998. A Sanremo vincerà Annalisa Minetti e lui si classificherà all'11° posto. Nel dicembre di quell'anno c'era un concerto al Palladium, che è un bel teatro che sta alla Garbatella, un bel quartiere di Roma, che era stato chiuso per 3 anni. Quindi lui, l'inaugurazione e l'apertura del Palladium dopo 3 anni di lavori di insonorizzazione, farà questo concerto. Scusate. E il giornale Repubblica sottolineerà in quella sede che le sue capacità vocali sono tali che viene considerato come la voce più solo tra le giovani forze del pop italiano, ecco. Testo. In breve, prego.
0: No, io l'hanno sottolineata almeno questa cosa sul giornale.
2: I critici sì, l'hanno riconosciuto, più di uno, che io ho letto alcune cose anche di Assante e altri critici che sottolineavano questa bella novità vocale di questo giovane cantautore. Il testo che abbiamo appena ascoltato

0: con questo tempo e questa temperatura, questo brano proprio sì, ci concilia. Sì. Peppe.
1: Sì.
2: Come... hai bevuto, sì?
1: No, ho bevuto, è tornata la voce perché perfetto. Ieri sera con il gruppo del coro ci siamo fatti una rientrata.
0: Che state preparando? Facciamo
1: niente, siamo fermi adesso. Abbiamo già fatto il concerto il 14 di giugno al Teatro Iqbal. Ieri sera ci siamo un po' rivisti lì al centro anziani e abbiamo un po' ripercorso quello che avevamo fatto e poi ci siamo liberati cantando Battisti, Beatles e
2: ma vi siete liberati parecchio perché hai lasciato la voce lì.
1: No, io non ho cantato tutte le canzoni non le ho cantate tutte però un po' c'è vostro problema con la mia voce poi quando ieri per fortuna non ho avuto grossi problemi. Vabbè,
0: questa era una...
1: Allora, adesso,
0: andiamo avanti.
1: Allora, il quinto brano che ho scelto è Dimmi che ci sei. No, questo
3: l'abbiamo già fatto.
1: Ho sbagliato io, scusate. Dovevo andare avanti per un attimo.
3: Via di qua.
1: Allora,
3: via di qua.
1: Sì, sì. Allora, gli ultimi due brani sono dall'ultimo album di Baroni che si intitola Ultimamente nel 1999. È un album molto particolare perché vede anche la partecipazione della cantante Giorgia. Giorgia è stata legata sentimentalmente a Baroni e come corista parteciperà a questo, a questo long playing e ci sono diversi tributi che lei ha fatto dopo ricordando Alex Baroni e c'è anche Renato Zero come collaboratore perché poi lo ascolteremo con l'ultimo brano che si intitola E il cielo mi prese con sé. In questo album ci sono due cover e lui

0: ha dedicato, uno a Edoardo De Crescenzo con la canzone Quando l'amore se ne va, e un altro perché lui è un appassionato, non solo lui, dei Beatles. Già nel primo long play ha rivisitato la canzone In My Life, e in questa qui c'è una cover dedicata ancora ai Beatles con Mother Nature's Son, e quindi niente, questi omaggi li ha fatti spesso anche ai Beatles in diversi concerti, cui ha dedicato, anzi si è dedicato esclusivamente alle cover dei Beatles. Allora io direi di ascoltare la canzone Fuori di qua, dove c'è la partecipazione come corista di Giorgia.
1: Sì, allora adesso solo un attimo di secondo perché ci siamo persi. Ah, eccola qua, dovrebbe essere questa qui, speriamo di poterla mandare. Eccola qua.

0: Allora Peppe, dobbiamo tagliare, siamo un po' vicini al
1: tempo massimo.
2: Sì, sì, non vi preoccupate.
1: Così facciamo in tempo.
2: Va
1: anche
2: bene
1: a mandare
2: così, dedichiamo quest'ultima canzone.
1: Esatto.
2: Al ricordo di Alex Baroni. E questa canzone, ripeto, è stata scritta, il testo è stato scritto da Renato Zero. E il brano si intitola Il cielo mi prese con sé. E paradossalmente è una canzone che, vista la morte tragica che ha avuto
3: Alex
2: Baroni, sì, perché è stato in una inversione di una macchina, automobile, l'ha colpito in piedi, l'inversione che doveva fare questa automobile sulla Cassia, lui si è sbalzato dalla sua moto ed è morto sul posto. Cioè, è stato in coma veramente per un mese, ricordo questo, e poi è morto. Quindi guarda un po' il titolo, Il cielo mi prese con sé, è proprio, come dire,
3: è profetico.
2: Una prematura scomparsa, sembra proprio che ci sia stato una
3: profezia,
2: un dramma che era già scritto in questa canzone che poi lo ha colpito successivamente.

0: Allora, purtroppo dobbiamo chiudere, caro Peppe.
1: Ci siamo tenuti lunghi con la palla pilla, quindi abbiamo poco tempo a disposizione.
2: Sì, ditemi.
0: Ecco, no, dobbiamo chiudere purtroppo.
2: Sì, ho sentito, se no mi stavo ascoltando.
0: Allora, niente, noi fra poco manderemo la sigla. Nel frattempo tu vuoi salutare e presentare...
1: No, poi,
0: gli auguri a tuo fratello, insomma, vogliamo rifarli, no?
2: Sì, certamente, poi gli farò...
1: Lunga vita, gli diciamo solo lunga vita.
2: Dai. La mia famiglia. Ma voi avete detto che volevate fargli un omaggio.
0: Facciamo
1: tanti auguri.
3: Tanti auguri a te.
1: Tanti auguri a Pasquale.
3: Avete registrato.
2: Tanti auguri a te.
3: Stop.
2: Va bene così.
0: Pasquale, guarda che abbiamo registrato tutto questo
1: è andato. Gliela mandiamo.
0: Certo che gliela mandiamo. Gli anni non lo diciamo, però
1: assolutamente no. Lunga vita.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Grazie Peppe, alla prossima.
2: Importante sentirsi giovani con gli anni che abbiamo.
3: Esatto.
1: Come noi tre qua, noi quattro, con te compreso, va bene?
2: Grazie.
0: Ciao Peppe.
1: Ciao.
2: Allora ci risentiamo per
1: giovedì.
2: Per giovedì prossimo.
0: Sì, vediamo.
2: Ma no, ci sentiamo. Così mi regolo anche io, fatemi sapere.
0: Ok, ti facciamo sapere. Ciao, buona giornata.
3: Buona giornata.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori e a voi, grazie.
4: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine.
3: È freschi, una puntata di corsa.
1: Oggi freschi e di corsa.
3: Ragazzi, dobbiamo allungare qua, almeno 3 ore di trasmissione ci vogliono.
1: Sì, facciamo straordinari.
0: Vogliamo avvisare i nostri ascoltatori che con il mese di luglio terminano le trasmissioni di quest'annata. Poi ci rivedremo a settembre, se Dio vuole. Va bene, grazie a tutti.
1: Grazie, è stata una bellissima puntata. Interessantissima.
0: Alla prossima.
1: Buona giornata a tutti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Cardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi la Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. 4 bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza Nono RAF di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero dirottati per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare a largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA. Ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo è un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità, al largo di Punta Stendardo, un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F-4 Phantom II della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il Comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile, vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del Comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro, Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI-CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato dal Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Lambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del laboratorio di pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola, per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Capriere di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casedì Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette, Stefania Capobianco. Confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17 e Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio appena ufficializzate dal comitato regionale collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica e pronta per accompagnarsi ai grandi della regione Lazio. Discorso analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto e pronta a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, a Borgo Piave si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via Piave, altezza Largo Angiolillo, direzione Pontina. Percorrendo la statale Appia, traffico rallentato a Borgo Faiti in prossimità dell'incrocio con via dei Monti Lepini nei due sensi di marcia. Mentre sulla strada regionale Flacca si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, nel due direzioni. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone asse attrezzato. Sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri, rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Mentre via Casilina si rallenta nei centri urbani di Anagni e Frentino e Frosinone nelle due direzioni. Da Claudio Braccia ed Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
8: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
6: Un servizio della Regione Lazio.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

Torna dunque la sigla del nostro appuntamento del programma. Oggi è giovedì, siamo naturalmente in norma con quello che è l'appuntamento insieme a chi ama la canzone napoletana. Dunque oggi 2 giovedì, San Processo, oggi si festeggia anche il processo, e Martiniano. Allora, questi sono i nomi da ricordare insieme a Beata Eugenia. Gioberta, una buona parola spegne il fuoco più di un saggio. Allora, una buona parola spegne il fuoco più di un secchio d'acqua. Ecco, ce l'abbiamo fatta pure oggi. A dire il pensierino. Siamo pronti dunque per un'altra puntata del programma. Come sempre, il nostro buon ascolto. Come sempre, Napoli. E come sempre, buon pomeriggio.

rinda na bottiglia a rivi mare, chi sa qua parta ne portate stonne. Ha già trovato un biglietto scritto, nella vita quella che dura meno è la felicità.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Gardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi alla Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. Quattro bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza nono RAF di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero di per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare al largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA, ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo? È un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità, al largo di Punta Stendardo, un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F4 Phantom 2 della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il Comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile, vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del Comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro, ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restare in complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formiam in turno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista Rai Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato al Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Lambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del Laboratorio di Pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Caviglie di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette Stefania Capobianco. Confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17, Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio, appena ufficializzate dal Comitato regionale, collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica e pronta per accompagnarsi ai grandi della Regione Lazio. Discorso analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto e pronta a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli la villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Questo è dunque l'appuntamento con il secondo spazio del programma Il Musichiere. Allora sono le 14.12, il nostro buon pomeriggio da Radio Formia e come sempre il buon ascolto.

Gagliar di per aprire l'appuntamento del musicale di oggi, che vuole questa musica stasera, che se non erro è stata anche colonna sonora del film Profumo in qualche tempo fa. Allora, Massimo Ranieri, eccolo qui. L'amore è una cosa meravigliosa.

Gloria. Questo è uno dei momenti musicali più eseguiti al mondo, tra i brani più eseguiti al mondo, Gloria, a livello orchestrale naturalmente. Cuore mia è un momento musicale che ci propone.

Maria Nazionale, Portman Camera, questo è il suo album con Cora Mia, il brano che abbiamo proposto. Allora, salutiamo Rossana e Franco, come sempre, il saluto per Gabriella e Giuseppe Testa, insieme a un saluto per Giulia, Ermede e naturalmente Tullio, un saluto alle vostre rispettive famiglie, e intanto musica.

questo La vita è bella, un classico, naturalmente, parlando di momenti musicali da Oscar. Salutiamo Rosana e Franco, così che salutiamo Gabriella, Giuseppe Testa, insieme a Giulia, Bernadette e a Tullio. Un saluto anche per Civita e Giuliano, con un saluto per Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, con il ritorno di Maria Nazionale, ma il ritorno con questo brano che è un suo capolavoro, è un medley.

Questo è il brano che Maria Nazionale ha proposto, è il brano che poi l'ha fatta conoscere al mondo intero. Maria Nazionale ha della salutata con questo medley che va a pescare alcuni momenti classici del repertorio partenopeo. Allora, la classicità della canzone francese con chi non ricorda Maurice Chevalier, oppure I Montan, oppure Charles Trenet, per passare a Gilbert Bécaud, La Mer, il mare. Questo è il momento musicale che ascoltiamo per salutare chi ama la musica francese.

0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Che è stato un grande successo per i Montan, un discorso a parte ovviamente per il Passerotto e di Piaf.

Primo lavori della nostra Edith Piaf, naturalmente con la mia Rose, e ancora Cena Cretariena, e ancora questo inno all'amore, che è stato un grande successo anche per Milva. C'è un omaggio che Mina fece a suo tempo, credo che sia una delle primissime edizioni di Studio 1 con questa incisione di Inno all'amore. Allora, andiamo avanti, salutiamo Velia, buon pomeriggio a Velia, con la voce della Perry che si ripropone con...

0: sempre. Questo è il momento musicale che abbiamo proposto. Un saluto a Velia, il nostro buon pomeriggio. Siamo pronti? Sono 14.50 e allora andiamo a salutare gli amici della pubblicità.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
0: Torniamo dunque al nostro appuntamento musicale. Andiamo a salutare Lamberto insieme a Lidia. Buon pomeriggio e un buon ascolto da Radio.

Una rosa e un bacio per salutare Lidia e per salutare Lamberto, buon pomeriggio. Andiamo a Spigno, andiamo a salutare Alessandro, buon pomeriggio caro Alessandro, buon pomeriggio cara Carla, buon pomeriggio caro Pasquale, buon pomeriggio a tutta quanta la famiglia. Con Salve Vinci, Rossetto e Caffè, questo è il brano che lo ha reso famosissimo in tutto il mondo. Ascoltiamolo ancora.

Quando vinci con Rossetto Caffè, ben io lo ricordo quando cantava insieme al papà, conosciuto naturalmente, è stato anche ospite qui in radio, Mario De Vinci. Oh, lui era un ragazzino, ma poteva avere 8-9 anni, allora è cresciuto e ha avuto il suo successo. Dunque, allora andiamo avanti, intanto salutiamo chi ci sta seguendo da Spigno, andiamo alle 15 a salutare la signora Pompea, se è all'ascolto, insieme a suo marito. E allora, eccoci qui. Un saluto a chi ama questo brano, lo chiedono sempre.

Durante il calabrese, che brutto la vecchiaia, ci sono più versioni di questo momento musicale. Comunque resta sempre questa del Tony, una delle canzoni di Martina, naturalmente, una delle, dei brani più gettonati. Allora, andiamo a riascoltare la voce di un altro personaggio da molto tempo che non ascoltiamo. Te lo leggo negli occhi con Dino e approfittiamo per salutare Gina, per salutare Salvatore e allora musica.

Pino con la sua versione di Terrore con gli occhi, un'altra delle sue versioni, naturalmente. Salutiamo Gina, salutiamo Salvatore e andiamo avanti con un saluto per Tonino e per Angela, il nostro buon pomeriggio, e buon pomeriggio con l'orchestra Bagutti.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: La chiusura di questo nostro appuntamento di oggi è affidata alla simpatia di Mimmo Dani. Lo ascoltiamo in chiusura di questo nostro appuntamento di oggi. Alla prossima, come sempre.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurro, Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Cardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi alla Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. Quattro bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta, durante una battuta di pesca della paranza Nono RAF di Raffaele Chiavistelli, la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero dirottati per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati, e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare al largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA. Ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo è un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità, al largo di Punta Stendardo, un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F-4 Phantom II della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il Comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile. Vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del Comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista Rai Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato dal Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Lambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del laboratorio di pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola, per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Caviglie di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette, Stefania Capobianco. Ecco confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
4: Radio Formia informa.
3: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17, Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio appena ufficializzate dal Comitato regionale collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica e pronta per accompagnarsi ai grandi della Regione Lazio. Discorso analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto e pronta a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
7: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
6: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
8: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
6: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
9: Chiama il 1522.
10: Riprendi in mano la tua vita.
11: Libera puoi!

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Pierangelo Visconti, con Universo Italia.

0: Carissimi, iniziamo il nostro appuntamento settimanale con la grande musica italiana grazie a Universitalia, questa meravigliosa radio che mi mette in onda. Universitalia, il contenitore di musica italiana, sì, perché ascolteremo 60 minuti di bellissima musica italiana dal 1970 ai giorni nostri. Vabbè, ogni tanto sforo con qualche canzone antecedente il 1970, però ne vale la pena. Poi ci verrà a trovare anche il disco intruso, lo scommetto, e quindi avremo la possibilità di ascoltare una bella canzone internazionale dagli anni 70 in poi, quindi 70, 80, 90, giù di lì insomma. E anche avremo la possibilità di aprire insieme la rubrica delle pillole di curiosità, ovvero delle cose che poi vi potrete rivendere, perché sono tutte notizie molto molto molto simpatiche. Dai, iniziamo subito il nostro appuntamento, che dite? Io direi proprio di sì, e lo facciamo in maniera strepitosa perché riascoltiamo una bella canzone per Gianni Togni. Gianni Togni che ci ripropone la sua famosissima canzone che porta come titolo Giulia.
1: Universo Italia con Pierangelo Visconti.

nato nel 1956 a Roma. E mentre ci sono, colgo l'occasione per salutare Giulia, figlia di un mio carissimo amico di nome Sergio, che abita proprio a Roma. Quindi ciao Giulia, se mi stai ascoltando in questo momento. E dai, continuiamo il nostro appuntamento con Gianna Nannini.

d'amore 1989 con musica e testo proprio suoi, e sì, proprio Gianna Nannini che ci ha regalato questa bellissima canzone. Siete con Universitalia e con Pierangelo Visconti, ma soprattutto siete con la buona musica italiana. Ora con noi Giorgia.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia, la magia italiana in musica.

prossimo invito che ci viene rivolto dal grandissimo Vasco Rossi con la canzone Vivere del 1993. È proprio quella la cosa, bisogna vivere sempre, arrendersi mai, quindi se la vita ti dà carciofi, e beh, accontentiamoci dei carciofi e andiamo avanti alla meglio, però cercando sempre di migliorare.

crociofi, a dire il vero, costano un occhio della testa, quindi benvengano i crociofi in questa nostra vita terrena. Dai, le nostre pillole iniziano con questa che ci proviene dal nostro paese. Io proprio non lo sapevo che la pizza in Italia è legge. E sì, esiste davvero la legge 124 del 2017 che protegge la pizza napoletana. Gli ingredienti, il tipo di forno a legna, pure i tempi di lievitazione sono regolati. E beh sì, la pizza ha un codice penale. Abbiamo poi un paese senza cognomi, o per dire la verità con un cognome solo. A Monteleone d'Orvieto fino al 1800 tutti si chiamavano Baldoni. Il parroco, per non impazzire, scriveva Baldoni soprannominato Nasone o Baldoni detto Scarpa. E quindi abbiamo scoperto in Italia un paese dove esisteva un solo cognome. Abbiamo anche il campanello fuori servizio più famoso d'Italia, magari questa la saprete meglio di me. A Venezia, sul ponte di Rialto, c'è un citofono che non serve proprio a nulla. È solo decorativo dal 1500, eppure i turisti continuano a suonarlo. Ancora in Italia esiste il reato di vilipendio al tricolore, ma questa è cosa nota. Però se bruci la bandiera rischi fino a 3 anni. Ma la stessa puoi usarla come tovaglia, sporcandola e quindi vilipendiandola, diciamo così. Eh sì, le leggi italiane a volte sono così. Abbiamo poi un'isola abitata solo da capre e archeologi. E l'isola di Lampedusa? No, isola di Vinosa, 400 abitanti e, pensate un po', 60.000 capre, rapporto 1 a 150. Ancora una piccola curiosità, il vero nome di caffè macchiato nasce a Milano. I camerieri macchiavano l'espresso con un goccio di latte per far capire al barista che era già servito, letteralmente caffè sporco. E beh dai, speriamo che queste piccole notiziole, curiosità vi siano di utilità nel corso della settimana, magari potete rivenderle. Alla prossima settimana, sempre con le nostre pillole.

bellissima canzone scritta nel 2010 da Checco e Enrico Zapparoli del gruppo Modà, famoso gruppo italiano, per Alessandra Moruso, canzone targata 2010. Questa canzone invece è targata 1999 e parla del dono che si dà alla propria ragazza dopo aver fatto pace. Giovanotti, un raggio di sole.

0: regalato alla propria compagna dopo aver fatto pace un bellissimo e caldissimo raggio di sole. Era Jovanotti, raggio di sole del 1999.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Una bella canzone per Giorgio Gaber. Qui siamo nel 1969, come vedete, io avevo detto dal 1970 i giorni nostri, ma rispolveriamo una canzone di un anno prima, quindi 1969 per Giorgio Gaber. Canzone che porta come titolo Il Riccardo. Ascoltiamocela.
1: Che noia qui al bar, che noia la sera a mettersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra un sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia ma è più simpatico.

0: qui al bar, che noi alla sera a vedersi qui al bar.
1: Che noi qui al bar.
0: In saletta, il rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare.

0: Universo Italia. Come mai? Ma chi sarà? Con Pierangelo Visconti.
1: Non mi riconosca e vada via.
0: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.
2: Non mancare.

Sono trascorsi 46 anni dall'uscita di questo doppio album, 6 CD, intitolato Tregua 1980 per il mitico Renato Fecchini, ovvero Renato Zero. Io mi onoro di essere un sorcino. Beh sì, da tanti tanti decenni, e purtroppo anch'io sono un po' vintage. Niente trucco stasera, lo abbiamo ascoltato insieme.

Grazie, prego, scusi, tornerò. 1963 per il molleggiato Adriano Celentano. Altra bella canzone, Antonello Venditti, Rocky, Rambo e Sting. Canzone targata 86. Rocky.

come sapete, il nostro Universo Italia ci viene a trovare ogni volta il nostro disco intruso. Oggi una bellissima canzone targata 1979 per gli ABBA. Gimme, gimme, gimme!

grande gruppo svedese formatosi in Svezia, per la precisione a Stoccolma. L'abbiamo ascoltato con Gimme Gimme Gimme, ovvero Dammi Dammi Dammi, dal 1979.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E non ci siamo voluti far mancare questa bella canzone per Angelina Mango e Mengoni, canzone targata 2026 per la precisione, è uscita nel mese di giugno. E siamo agli sgoccioli del nostro Universo Italia, siamo ai saluti finali, ma non preoccupatevi, ci ritroveremo la prossima settimana puntualmente sempre su questa bellissima radio che tutti noi amiamo. E per salutarci manca solo una canzone, però dai, prima salutiamoci e poi parliamo di quest'ultima canzone. Pierangelo Visconti vi ringrazia per l'ascolto e vi prega di dirlo a tutti che questo programma è proprio qui e quindi di ascoltarlo, perché abbiamo insieme l'occasione di ascoltare delle belle canzoni.

canzoni italiane che spaziano dal 1970 ai giorni nostri. Pierangelo Visconti vi manda un grosso bacio e vi invita a rimanere sempre qui su questa radio, perché i programmi proseguono e sono molto molto molto interessanti tutti, quindi ascoltateli. Dai, lanciamo quest'ultima canzone! Proprio questa per Alan Sorrenti, una canzone che ci arriva dal 1980. Sono trascorsi ben 46 anni, quasi mezzo secolo, però la canzone è bellissima. Canzone che porta come titolo Magico di notte, per un grandissimo personaggio che ha spopolato negli anni 70-80, Alan Sorrenti. Ciao da Pierangelo Visconti.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Ithaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Cardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi alla Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. Quattro bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali di Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta posta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza Nono RAF di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero di per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati, e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare al largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA. Ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato iniziato in mare o appartiene ad un altro velivolo è un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità, al largo di Punta Stendardo, un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F-4 Phantom II della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile, vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro, Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato dal Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Lambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del laboratorio di pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola, per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Caviglie di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20:30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette, Stefania Capobianco. Confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
5: Radio Formia informa. Sport.
4: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17 e Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio appena ufficializzate dal comitato regionale collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica e pronta per accompagnarsi ai grandi della regione Lazio. Discorso analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto, pronta a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Eccoci qui in diretta su Radio Formia per un nuovo appuntamento con Good Times, il rendezvous incredibile, imperdibile per gli amanti della musica che vogliono passare due ore in compagnia appunto di ottime tracce, di dischi da riscoprire, dalle storie che si celano dietro gli album, dietro gli artisti che li hanno realizzati. Io sono Francesco Vaccaro e come al solito do a tutti voi all'ascolto un caloroso benvenuto, che ci stiate ascoltando in FM, che ci stiate ascoltando in DAB o che ci stiate ascoltando sul sito www.radioformia.it e ovviamente l'importante è che siete all'ascolto di Radio Formia. Come al solito noi partiamo e facciamo iniziare il nostro viaggio qui a Good Times con una traccia che dà il là ad un disco, che apre un disco, e devo dire il disco che andiamo a prendere oggi è un disco epocale. 1969, i King Crimson pubblicano il loro primo album in studio e si apre una pagina di storia della musica, dai là alla scena del progressive. Il disco ovviamente è In the Court of Crimson King e inizia con questo 21st Century Schizoid Man.

Vasco Rossi, Deviazioni, è iniziato il giro, il viaggio di Good Times, siamo stati in Inghilterra con i King Crimson e ora Vasco Rossi dal suo disco del 1983, Bollicine, l'album probabilmente più iconico della rockstar emiliana, un disco che condensava veramente gli anni 80 in una maniera strabiliante. Ci spostiamo, andiamo in America con un cantautore americano, statunitense, tra i più bravi, tra i più particolari, inconfondibili. È cambiato tante volte il suo stile, ma in un certo senso è rimasto sempre lo stesso. Come recita questo brano che andiamo appena ad ascoltare, uno dei suoi più famosi, Still the Same, sto parlando di Bob Seger.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

I Dire Straits, questa era Where Do You Think You're Going? Dove pensi di andare? Dove pensi di stare andando? Questo cantava la band allora dei fratelli Knopfler, perché in questo disco qui, Communicate, il secondo album della band britannica, c'erano ancora entrambi i fratelli Knopfler, non c'era solo Mark, e da lì poi sarebbe cambiato un po' il suono della band, perché l'album successivo sarebbe stato Making Movies, sarebbero arrivate le tastiere e si segna uno spartiacque importante in quello che è appunto il suono della band inglese. E un trade union tra il brano che abbiamo appena ascoltato e quello che sta per arrivare adesso è proprio Mark Knopfler, perché il pezzo che andiamo a sentirci è Private Dancer di Tina Turner, un brano che deriva dall'omonimo disco del 1984 dell'artista statunitense che ha rilanciato la sua carriera. E Private Dancer era un brano scritto da Mark Knopfler, che in realtà è un brano scritto da Mark Knopfler, che doveva far parte del disco, il quarto album dei Dire Straits, Love Over Gold. Si rese conto però Mark che il testo suonava un po' strano, cantato da lui, perché era principalmente la storia di una donna, e decise quindi di regalare questo pezzo a Tina Turner, che tra l'altro all'interno di questo brano può vantare un assolo di chitarra del grande Jeff Beck. Beh, a questo punto direi di ascoltarci la mitica Tina Turner con Private Dancer.

tutta la carica, tutta la dinamite dei Velvet Revolver con questa loro slider, questo super gruppo composto da componenti dei Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan, Matt Sorum e l'indimenticato Scott Weiland alla voce, per una band, un super gruppo che ha avuto poca vita, in realtà solo due dischi, poi la tragica scomparsa di Scott Weiland, che era stato già allontanato dalla band per problemi con la droga, ma che comunque questo gruppo è riuscito a lasciare il segno con dei brani importanti e che fa sempre piacere riascoltare, come fa sempre piacere riascoltare qui a Good Times i Doors, che sono forse tra le band più amate, fra le tante band che amiamo, però i Doors li mettiamo in cima alla lista e li andiamo a ripescare da un disco clamoroso, Morrison Hotel. Quella che stiamo per ascoltare è Peace Frog.

inconfondibile chitarra di Jimi Hendrix. Questa era Purple Haze. Siamo rivolati negli anni 60 con questo pezzo clamoroso. E adesso passiamo da un grande innovatore, un innovatore musicale nell'approccio della chitarra come Jimi Hendrix, a una cantante, un artista, una performer a 360 gradi e una vera e propria innovatrice. Sto parlando di Kate Bush. Ce l'andiamo ad ascoltare con un pezzo tratto da quello che è il suo disco più famoso. 1985 usciva Hounds of Love, un disco dove la cantante, l'artista britannica, metteva le mani in pasto e in pasta in maniera importante con l'elettronica, il sintetizzatore Fairlight. Lei aveva già lavorato con Peter Gabriel in dischi decisamente innovativi come Melt, ma lo stesso So. Ma d'altronde un'artista come Kate Bush, scoperta da David Gilmour, che ha lavorato molto a fianco di Peter Gabriel, non poteva non aver imparato e non poi mostrato a tutti ciò che riusciva a fare e le maniere in cui riusciva a esprimersi anche dal punto di vista delle esibizioni dal vivo, ballando, cantando. Veramente un artista eccezionale. Ce l'andiamo ad ascoltare, dicevo, con un pezzo tratto da Hounds of Love. Il pezzo si chiama Cloud Busting. Vinse anche un M Music Video Awards come miglior videoclip, dove c'era il compianto Donald Sutherland, grandissimo attore, tra i protagonisti di questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare ora.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Lucio Battisti, Una vita viva, 1980. Questo brano tratto da Una giornata uggiosa, l'ultimo disco che vede Mogol e Lucio Battisti collaborare. Ormai il loro rapporto era già incrinato, tant'è che qualcuno dice che nel brano Gelosa cara Mogol, che appunto ha scritto il testo, lanciasse qualche frecciatina a Lucio Battisti. Pensate che questo disco è prodotto da Geoff Wesley, un grande produttore conosciuto per la sua lunga collaborazione con i Bee Gees. Questo disco è stato prodotto in Inghilterra, a Londra, e vicino di studio di registrazione c'era proprio Peter Gabriel, che realizzava l'album citato prima, Melt, il suo terzo disco da solista. Ci stiamo proprio girando attorno a Peter Gabriel, e chissà che più tardi all'interno di Good Times non si ci riesca ad ascoltarlo in qualche modo. Intanto però adesso arrivano i Jethro Tull con Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Ferentino e Donagni, direzione Roma. In senso contrario, sempre per incidente, code tra Frosinone e Ceprano, prestare attenzione. Sulla strada statale Casilina, traffico rallentato in prossimità dei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone, nei due sensi di marcia. Ci spostiamo in provincia di Latina, percorrendo la statale Pontina, si sta in coda per l'intenso traffico altezza Porto Badino direzione Terracina. In via Appia si rallenta nel territorio di Tor Tre Ponti nei due sensi di marcia, mentre nella città di Latina traffico rallentato con code in viale Alfonso La Marmora tra via Rapini e via Volturno nei due sensi di marcia. Radio Roccia d'Astral, Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Non semplici note,
4: ma musica che ti cattura.
3: Sei su Radio Formia.

AC/DC dai High Voltage, Alto Voltaggio era il loro disco, dal quale abbiamo ripescato questa It's a long way to the top if you wanna rock and roll. È lunga la strada se vuoi fare, se vuoi arrivare in cima facendo rock and roll. Ed è lunga anche la strada ancora che ci separa dal termine di questa puntata di Good Times, più o meno, insomma, però ci sono tante belle canzoni ancora da ascoltare. Tipo, ci eravamo promessi un Peter Gabriel, visto che ci abbiamo girato attorno tra Kate Bush, la storia di una giornata uggiosa di Lucio Battisti, e tra l'altro Peter Gabriel proprio un paio di giorni fa ha rilasciato un altro singolo dal suo disco che uscirà a fine anno, ma ne parleremo ampiamente in altre occasioni. Ascoltiamoci però un pezzo, in questo caso un pezzo dei Genesis, tratto dall'ultimo disco dei Genesis in cui Peter Gabriel faceva il frontman. Sto parlando di The Lamb Lies Down on Broadway e ci ascoltiamo proprio la title track.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Tame Impala, questo era Posthumous Forgiveness dal suo disco, loro disco, perché ormai nel 2015 il progetto Tame Impala è diventato il progetto di semplicemente Kevin Parker, che nel 2020 pubblicava questo disco, nel 2025, sul finire dell'anno scorso appunto, ha pubblicato un disco molto molto tendente alla techno, proprio per ballare. E rimaniamo su ritmi danzerecci, su sonorità danzerecce, con i prossimi artisti che ci ascoltiamo, i Brother Johnson, questa è Stomp.

I Black Keys a chiudere questa puntata di Good Times con la loro Gotta Get Away, tocca andarsene, dice il testo, dice bisogna andare via, ma non temete perché torniamo tra una settimana sempre qui a Good Times sulle frequenze giuste, quelle di Radio Formia, a portarvi il solito carico di buone vibrazioni, rock and roll e voglia di ballare. Beh, mi resta che augurarvi un'ottima serata e ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. Sono Francesco Vaccaro e, come vi ho appunto detto, ci sentiamo settimana prossima sempre qui a Good Times, di giovedì alle 18:15, ovviamente su Radio Formia, che sulla quale vi consiglio vi consiglio di continuare a stare per ascoltare tutti i programmi e l'informazione che arriva proprio ora. Ciao a tutti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formia un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Cardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi alla Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. Quattro bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali di Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta posta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza Nono RAF di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno di caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero dirottati per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati, e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare al largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA. Ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo? È un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità al largo di Punta Stendardo un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F4 Phantom 2 della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile, vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi, con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della

0: ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro, ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della Riviera di Levante. Al centro dell'incontro, il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della Riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formiam in Turno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPCGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato al Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Lambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del Laboratorio di Pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola, per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Capriene di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette Stefania Capobianco. Confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
1: Radio Formia informa.
0: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17 e Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio, appena ufficializzate dal Comitato regionale, collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica e pronta per accompagnarsi ai grandi della Regione Lazio. Discorso analogo analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto, pronta

0: a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Ferentino e Danagni, direzione Roma. In senso contrario, sempre per incidente, code tra Frosinone e Ceprano, prestare attenzione. Sulla strada statale Casilina, traffico rallentato in prossimità dei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone, nei due sensi di marcia. Ci spostiamo in provincia di Latina, percorrendo la statale Pontina, si sta in coda per l'intenso traffico, altezza Porto Badino, direzione Terracina. In via Appia si rallenta nel territorio di Tor Tre Ponti nei due sensi di marcia, mentre nella città di Latina traffico rallentato con code in viale Alfonso La Marmora, tra via Rapini e via Volturno nei due sensi di marcia. Radio Lazio d'Astral, Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno in danno degli imputati dell'operazione denominata White Fruit. Per i giudici è quindi esistito a Formi un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed orbitante intorno ad un'attività di alimentari situata nel centro storico della città di Formia. I giudici della Suprema Corte hanno quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli imputati e trasmesso gli atti all'ufficio esecuzione della Procura Generale di Roma per il calcolo delle pene. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Riccardi, Cardino Cupo, Macari, Di Gabriele e Forgiuele, nel corso dell'udienza pubblica dinanzi la Suprema Corte aveva invece insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai vari imputati. 4 bungalow in muratura costruiti sopra basamenti già sottoposti a sequestro penale e una piscina realizzata senza alcun titolo edilizio in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e il NIPAF del gruppo Carabinieri Forestali Latina durante un controllo effettuato in una struttura turistico-ricettiva in località Scalelle, nel territorio di Monte San Biagio, struttura che già in passato era stata sottoposta a sequestro. Il comune aveva disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi dopo il primo sequestro, ma a quanto pare i proprietari non hanno ottemperato, tanto che il NIPAF ha nuovamente disposto il sequestro dopo aver scoperto che erano state realizzate ulteriori opere. Si profilano nuove ipotesi sull'identità dell'aereo militare americano di cui è stata ritrovata martedì mattina a 15 miglia al largo di Gaeta durante una battuta di pesca della paranza Nonoraf di Raffaele Chiavistelli la parte sinistra dell'ala di un Phantom. Il relitto, impigliatosi nella rete del motopeschereccio, potrebbe appartenere ad uno dei caccia, un FAI, imbarcati sulla nave US America che il 23 ottobre 1974, rientrando da una missione di esercitazione, vennero dirottati per le pessime condizioni meteo marittime sulla base aerea di Grazzanise, dove però non sono mai arrivati, e uno dei due velivoli, completamente privo di carburante, cadde in mare a largo di Punta Stendardo nelle acque di Gaeta. Il pilota riuscì a salvarsi e, secondo quanto riferito in un verbale USA, il velivolo, o comunque le varie parti dell'aereo, venne recuperato dalla stessa organizzazione militare USA. Ma quel pezzo dell'ala sinistra dell'aereo ritrovato l'altra mattina dalla paranza gaetana è lo stesso dell'aereo precipitato in mare o appartiene ad un altro velivolo? È un mistero che al momento aleggia sul ritrovamento del relitto rimasto impigliato nella rete del motopeschereccio. Non è il primo ritrovamento di frammenti di aerei nelle acque di Gaeta. Il 21 gennaio 2000 venne recuperato al peschereccio Bartolomeo a circa 150 metri di profondità al largo di Punta Stendardo un altro frammento appartenente ad un aereo militare statunitense attribuito, dopo una serie di verifiche, a un McDonnell Douglas F4 Phantom 2 della US Navy, precipitato nel 1974 nel Mar Tirreno. Le ipotesi sono tante, ma solo attraverso un'attenta ricostruzione dei fatti e i confronti con i verbali dell'epoca si potrà probabilmente svelare il mistero dell'aereo scomparso in mare. Il comune di Itri è risultato tra gli enti idonei e finanziabili nell'ambito dell'avviso regionale dedicato all'innovazione e alla transizione digitale degli enti locali. Con un punteggio di 85 punti, Itri si colloca al secondo posto ex aequo tra i beneficiari del finanziamento, ottenendo la possibilità di accedere ad un contributo fino a 75.000 euro. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi digitali e all'innovazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere l'azione dell'ente sempre più efficiente e accessibile possibile vicina alle esigenze dei cittadini. Al centro del finanziamento c'è il progetto Fra Diavolo e Tornato, un percorso di valorizzazione turistica che parte dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni locali per raccontare Itri attraverso la figura del suo personaggio più celebre. Il progetto prevede l'utilizzo di intelligenza artificiale, realtà aumentata e contenuti digitali immersivi con l'obiettivo di rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile, coinvolgente e fruibile da cittadini e visitatori. Il percorso interattivo interesserà il centro storico, la via Appia e la via del Sale, unendo innovazione tecnologica, identità locale e promozione turistica del territorio. L'assessore al turismo del comune di Itri, Maria Cardogna, ha ringraziato il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore regionale al turismo, Elena Palazzo, per aver creduto nella necessità di investire risorse per la modernizzazione e la digitalizzazione dell'offerta culturale e turistica dei nostri comuni. Valorizzare il patrimonio storico, ha aggiunto l'assessore Maria Cardogna, attraverso strumenti innovativi, accessibili e sostenibili, significa costruire il turismo del futuro. L'amministrazione comunale di Minturno ha presentato il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della frazione costiera. Un incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, che rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza, in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante. Al centro dell'incontro il discorso su fogne, strade, pista ciclabile, parcheggi, pubblica illuminazione, accessi al mare e restyling complessivo degli spazi pubblici. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. A questi aggiungono i finanziamenti già ottenuti per opere già pianificate e la programmazione di quelle da finanziare. Il progetto preliminare del master plan traccia il percorso per il restyling della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, organizza domani alle 18 all'albergo Miramar di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA, avvocato Marianna Donciglio. Seguirà al termine dell'incontro la cerimonia delle candele della FIDAPA con la presenza della presidente del distretto centro, Laura Giannuzzi. Domani alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si svolgerà la Festa della Pace, un appuntamento promosso dal Laboratorio di Pace, un'iniziativa che nasce da una sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme a SPI-CGL, Associazione Insieme Immigrati in Italia e Presidio Libera Sud Pontino, Don Cesare Boschin. L'evento è patrocinato al Comune di Formia e si propone come momento di riflessione, critica e impegno civile. Al centro dell'incontro una riflessione approfondita sulla guerra in Sudan. L'approfondimento sarà guidato dall'intervista al giornalista Paolo Ambruschi, la cui analisi permetterà di decodificare le questioni alla base del conflitto, portando alla luce gli interessi economici che alimentano le guerre. Il nostro obiettivo, affermano i promotori del laboratorio di pace, è far uscire il tema della guerra dal perimetro dell'indifferenza. La festa sarà animata dal gruppo musicale DJs. Secondo appuntamento questa sera alle 21 a Maranola, sotto la Torre Caetani, della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione maranolese Il Setaccio. Di scena questa sera lo spettacolo Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, allestito dalla compagnia I Guitti a Tavola per la regia di Salvatore Netani. Piazza delle Capitanie di Porto, Molo Santa Maria a Gaeta, ospiterà domani alle 20.30 il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. L'iniziativa, voluta dalla Polizia di Stato e l'amministrazione comunale di Gaeta, trasformerà una notte d'estate in un grande abbraccio tra i cittadini e chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita sotto la direzione direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Balcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà la giornalista, regista e già volto della Sette, Stefania Capobianco. È confermata la presenza all'evento a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
10: Radio Formia informa. Sport.
9: Un doppio obiettivo è stato raggiunto a livello giovanile dal Città di Formia del presidente Paolo Leo, cioè l'accesso delle squadre Under 17 e Under 14 alle categorie Elite. Le graduatorie di ripescaggio appena ufficializzate dal comitato regionale collocano infatti l'Under 14 del Città di Formia, che ha chiuso il campionato in seconda posizione, al primo posto della speciale classifica e pronta per accompagnarsi ai grandi della regione Lazio. Discorso analogo per l'Under 17, tra le protagoniste del torneo, finita al quarto posto e pronta a spiccare il volo. Due promozioni che assumono una consistenza precisa che darà un nuovo slancio all'attività agonistica del club biancazzurro. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 22:40 minuti.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sono la mia, tu sei madre. Dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

anche se in fondo sai mi manchi. Cammino per la città, sai qual è la novità? Non si può aggiustare niente se non c'è niente che non va.